Karbila martana luna jamia kela panse kantoneglo. Lake akashwani difo. Non studio aguri. Ajo porpai kept poktanola se jamia krodapajuntala panse kantoneglo.